0: richiesta, ha una grande visibilità.
1: O ancora, presenza non così frequente, la svedese Volvo serie 70 con il claim "superate ogni tempesta" ed uno spot di estrema cura.

0: Volvo serie 70. Superate ogni tempesta. Timeline.
1: Rewind the tape now. Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 1997. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento. Timeline.
3: Dance floor. You know what time it is?
4: Sono le 2:01.
3: Dance floor. Welcome. Anni 2000.

0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Am I interrupting something?
12: Non-stop music is on its way.
13: The sound of the 90s.
14: Identify yourself.
13: Radio Dance Floor.

0: floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

Move!

important, but it's more important to be nice. For say, you.

0: Nation! Stay tuned!
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor. I wanna.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è

0: dance floor. I suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo De Dici.
1: Radio Dance Floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
0: Sono le 6:02.
2: Dance Floor.
4: Please welcome. D minor.
5: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side. Stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
6: And welcome back to D minor once again. After a long break, Gregorio on the mic to explore all together the other side of the shore. I apologize for this long break. I won't waste any time. Full space to the music.

0: And this is the last record also for today. The Minor ends here. See you next week. With Gregor and the mic, we explore one more time the other side of the show. I remind you that besides the live version, you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio, say hello to you. Stay on the other side. Stay on the crazy side. Stay always minor.
1: Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:03.
3: Dance floor.
6: Welcome.
7: Anni 2000.
8: Welcome to the new millennium.

0: Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo De Dici.
2: Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Luce Verde Italia.
3: Buongiorno dalla redazione, giovedì 27 agosto, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Diciamo subito che non ci sono particolari impedimenti al momento sul fronte del traffico, benché da talora sia indicato un progressivo aumento sulle principali direttrici della rete viaria nazionale. Fa eccezione l'autostrada 7 Milano-Genova, penalizzata da un incidente e conseguentemente da incolonamenti tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Qualche problema anche nel nodo autostradale di Bologna, dove per un veicolo in panne si sono formati incolonnamenti per circa 3 km tra Borgo Panigale e l'uscita per Padova e Ferrara, in direzione quindi di Ancona. Ripercussioni anche sul ramo Casalecchio. In Umbria ricordiamo i lavori sul raccordo Perugia-Bettolla, e c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino, e frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni, sia verso Foligno sia in direzione di Firenze. A Roma ricordiamo invece i lavori sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, con la chiusura dell'autostrada tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in uscita da Roma, quindi in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. In Puglia, infine, sulla 14 Adriatica, attenzione tra le uscite di Molfette e di Trani, dove in un'area adiacente alla sede autostradale è segnalato un incendio, il cui fumo potrebbe ostacolare la visibilità di chi guida. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Dance
0: Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, we're the Sugar Babes.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. Di mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Dance Floor.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati sulla 9 Milano Chiasso, permangono in colonnamenti tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. A Mestre in tangenziale per traffico intenso, code tra l'uscita Terraglio e lo svincolo per l'aeroporto Marco Polo, in direzione quindi di Trieste. Intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna, sulla 14 Adriatica code tra Borgo Panigale e il Bivio per Padova e Ferrara, in direzione quindi di Ancona. E ancora in A14 abbiamo rallentamenti tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, la causa un veicolo in panne. Ci spostiamo nel tratto marchigiano di questa autostrada, la Adriatica. Attenzione, sono circa 7 km di colonna registrati tra San Benedetto del Tronto e Pedaso a causa di un incidente avvenuto in carreggiata nord verso Ancona. I tempi di percorrenza sono piuttosto lunghi, circa 2 ore. In Umbria lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, dove c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino. Per questo motivo abbiamo incolonnamenti nelle due direzioni, sia verso Foligno sia in direzione di Firenze. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1994.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
4: Radio dance floor.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: Hey yo, this is Eminem.
8: Ciao, siamo i Take That.
9: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Give me a fat beat!
12: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
13: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione. Abbiamo traffico intenso alle frontiere, soprattutto in uscita dall'Italia. Sulla 9 Milano-Chiasso permangono incolonnamenti tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 23 Palmanova-Udine-Tarvisio, un chilometro di coda alla barriera di Ugovizza in direzione del confine austriaco. Ci sono disagi sulla A7 Milano-Genova a causa lavori, attenzione, incolonnamenti tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Altre code sempre per lavori tra Vignola e Borbera e Serra Valle Scrivia in entrambi i casi in direzione di Milano. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano, code tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, anche in questo caso si tratta di lavori. Abbiamo poi traffico intenso sulla 14 Adriatica in direzione di Bologna, interessata l'Adriatica da code a partire da San Lazzaro fino a Borgo Panigale. Nel tratto marchigiano di questa autostrada sono circa 4 km di colonna registrati tra Valvibrata e Grottammare. La causa è un incidente avvenuto in carreggiata nord verso Ancona. I tempi di percorrenza sono piuttosto lunghi. Per traffico intenso poi ci sono code a tratti tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio, anche in questo caso verso Ancona. Molto intenso il traffico anche nel nodo autostradale di Firenze, in A1 code a tratti da Firenze Nord al Bivio per l'A1 direttissima in direzione quindi di Bologna. In Umbria lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolla e ci sono code tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino nelle due direzioni. Decisamente trafficata la carreggiata nord della 1 Roma-Napoli, incolonnamenti a tratti tra Caserta e Caianello verso Roma, poi c'è una coda di 3 km tra San Vittore e Ponte Corvo, sempre verso Roma, si tratta di urgenti lavori. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: How do you wanna sound?
3: Welcome to the dance floor.
4: 1993.
5: It's

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Hi, this is Lionel Richie.
4: What's up, y'all? This is Tupac.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: This is the Basement Jam.
7: What's up with Destiny's Child?
8: This is Big Will Smith.
9: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Tro.
10: Hi, this is Madonna.
11: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, we're the Sugar Babes.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hey, this is Kylie.
3: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Intenso il traffico alle frontiere. Al Monte Bianco abbiamo code d'attese sia per chi dalla Francia è diretto in Italia sia per chi viaggia verso il Tralpe. Sulla A9 Milano-Chiasso permangono incolonnamenti tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Restiamo in Lombardia, qualche problema in A4 dove è segnalato un incendio in un'area adiacente alla sede autostradale tra Monza e il Bivio per la tangenziale est di Milano. In quest'ultima direzione vi sono delle code. Sulla A23 Palma Nova Udine Tarvisio, 1 chilometro di coda alla barriera di Ugovizza in direzione del confine austriaco. Ci sono poi code tra il confine e Tarvisio Sud, in questo caso nelle due direzioni si tratta di lavori. In Liguria ora sulla A12 Genova Livorno Rosignano, qui abbiamo code per 2 chilometri tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, vi sono dei lavori. Problemi nel nodo di Bologna sulla A14 Adriatica, incolonnamenti da Castel San Pietro a Casalecchio, la causa oltre al traffico molto intenso, un veicolo in panne. E ancora lungo la carreggiata nord dell'autostrada Adriatica, incidente, 5 km di fila tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione di Bologna. Restiamo in A14 tra Abruzzo e Marche, abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire da Teramo Giulianova Mosciano fino a Porto Sant'Elpidio in direzione quindi di Ancona. I tempi di percorrenza stimati per questo tratto sono di circa 1 ora e un quarto. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Firenze, in A1 code a tratti da Firenze Nord al Bivio per la 1 direttissima in direzione quindi di Bologna, e poco più a sud sempre in A1 abbiamo code a tratti da Valdarno a Firenze Sud. In Umbria sul raccordo Perugia Bettolla, incolonnamenti per lavori tra le uscite di Madonna Alta e di San Faustino nelle due direzioni. A sud di Roma sulla Pontina incidente, code tra Pomezia e Castel Romano Trigoria in direzione della capitale. Decisamente trafficata la carreggiata nord della A1 Roma-Napoli, ci sono incolonnamenti a tratti da San Vittore fino a Cassino in direzione Roma. Sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti con code da Ponte Cagnano fino a Baronissi, poi ci sono code d'attesa alla barriera di Mercato San Severino per entrare in autostrada verso Caserta, successivamente incolonnamenti da Maddaloni a Caserta. In Sicilia infine sulla Messina-Catania incolonnamenti per incidente tra Messina Centro e Messina Gazzi in direzione di Catania. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: back soon.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Tuesday.
1: Come back soon.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
4: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
3: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Dance floor.
8: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
9: Timeline. Timeline.
10: Rewind the tape now.
11: Prendetelo come un viaggio di studio.
12: Ben ritrovate e ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1997. Timeline ci porta ad esplorare un lontano mese, il mese di agosto del 1997, una fine estate caratterizzata sullo sfondo dall'inasprimento della sanguinosa guerra civile in Algeria, il decennio nero, guerra iniziata nel 1992, tensioni e massacri causati dal colpo di stato militare che annullò le elezioni democratiche vinte dal partito islamico FIS, scatenando la dura reazione delle fazioni armate stesse. Anche questo è Timeline.

0: Partiamo da due scomparse che per ragioni diverse sono entrate nella storia. 4 agosto 1997 muore la donna più longeva della storia, Jeanne Calment. Muore infatti a 122 anni nella cittadina francese di Arles. E suo il primato della donna più anziana di sempre, riconosciuto dal Gerontology Reuters Group, sopravvissuta a tutta la sua famiglia, la simpatica super nonna francese, che fino a 100 anni è andata in bicicletta, rappresenta un caso straordinario di individuo ultracentenario per la medicina mondiale. Secondo i medici che l'hanno seguita fino agli ultimi istanti di vita, l'origine della sua longevità è da ricercare in fattori ereditari. Amica in gioventù del grande pittore Van Gogh, Jeanne ha vissuto un'epoca cruciale della storia della Francia e non solo, dall'avvento della Terza Repubblica alle guerre mondiali, agli orrori del nazismo, alla caduta del muro di Berlino. Nel 2003 il gruppo rock francese Les Amis des Femmes le dedicherà una canzone dall'omonimo titolo. La seconda morte avvenne domenica 31 agosto 1997, è quella di Lady Di, Lady Diana, in un incidente automobilistico. Usciti dall'hotel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, Diana Spencer, ormai separata dal principe Carlo d'Inghilterra, in compagnia del nuovo compagno, Dodi Al-Fayed, figlio del milionario egiziano ed ex proprietario dei magazzini Harrods, si allontana sulla Mercedes cercando di seminare i fotografi. Appena trascorsa la mezzanotte, imboccano a velocità sostenuta il tunnel sotto il Pont de l'Alma, un urto sul muro destro e poi la fine della corsa contro il 13° pilone del ponte. Lo schianto è fatale per Al-Fayed e l'autista Henry Poe, che muoiono sul colpo. Diana, ancora in vita, viene trasportata al vicino ospedale di Pierre-Salpêtrî, dove per le gravi lesioni interne spirerà 2 ore dopo. Unico superstite è Trevor Rhys-Jones, guardia del corpo di Diana. 6 giorni dopo, il 6 settembre, a Londra si svolgono i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo ad un fiume umano di circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti, trasmesso dalle TV di tutto il mondo, nel corso del quale Elton John esegue una versione modificata della celebre Candle in the Wind. Neanche la morte riesce ad offuscare il mito di Lady Di, la principessa amata dalla gente e impegnata in numerose attività solidali, in primis per i malati di AIDS. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche, che si scontrano con la verità dei fatti emersi dalle indagini. L'autista della Mercedes aveva nel sangue oltre 1,7 millilitri di alcol per litro, 3 volte più della soglia tollerabile. Si scopre che prima di mettersi alla guida l'uomo ha consumato 4 cognac associati a farmaci antidepressivi. Inoltre, per diversi periti, lui, Diana e Dodi avrebbero avuto maggiori chance di salvarsi se avessero indossato le cinture di sicurezza. L'unico che le aveva allacciate, la guardia del corpo, risulta non a caso il solo superstite.
1: Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente questa sera, sotto questa notte, la notte appena trascorsa, sotto un tunnel di Parigi. La principessa Diana è morta in un tragico incidente stradale assieme al suo compagno, il ricco miliardario egiziano Dodi Al-Fayed. Dovremo vedere le prime immagini che ci sono arrivati da Parigi dell'incidente. Cercavano di sottrarsi a un inseguimento dei fotografi, l'hanno inseguita appena uscito dal ristorante Ritz, dal centro di Parigi. Si dirigevano verso questo tunnel e sotto quel tunnel l'autista ha accelerato per sottrarsi ad alcuni fotografi che con motorini la stavano inseguendo. Sotto la Mercedes è rimasto subito Dodi Al-Fayed, è morto sul colpo. Lady Diana invece è stata estratta ormai morente. Timeline.

25 agosto 1997 inizia a New York il processo federale contro Ramzi Youssef, la mente dell'attentato al World Trade Center del 26 febbraio 1993. Durante le dichiarazioni di apertura di quella giornata, l'accusa rivela che Youssef si era vantato con gli inquirenti del suo reale obiettivo: far crollare una delle torri gemelle sull'altra per uccidere migliaia di persone. Il dibattimento in aula si apre ufficialmente il 5 agosto 1997 con i discorsi introduttivi dei procuratori federali. L'accusa è molto chiara. Youssef era accusato di aver fabbricato e fatto esplodere la bomba nel parcheggio sotterraneo del World Trade Center il 26 febbraio 1993, provocando 6 morti ed oltre 1000 feriti. L'arresto precedente, dopo essere fuggito subito dopo l'attentato, è stato catturato a Islamabad, in Pakistan, nel febbraio 1995 e successivamente estradato negli Stati Uniti. L'esito del processo? Pochi mesi dopo l'apertura del dibattimento, il 12 novembre 1997, Youssef è stato dichiarato colpevole. Nel gennaio 1998 è stato condannato all'ergastolo più 240 anni di prigione, pena che sta scontando nel carcere di massima sicurezza ADX Florence, in Colorado. Restiamo ancora negli Stati Uniti. Il 14 agosto 1997, il giudice federale Richard Mash ha formalmente condannato a morte Timothy McVeigh per l'attentato di Oklahoma City del 19 aprile 1995, l'atto di terrorismo interno più sanguinoso nella storia degli Stati Uniti. McVeigh, un veterano della guerra del Golfo di ideologia antigovernativa, fece esplodere un camion bomba davanti all'edificio federale Alfred Murray. L'attacco causò 168 morti, tra cui 19 bambini e oltre 600 feriti. Dopo la condanna formale del 14 agosto 1997, McVeigh è stato trasferito nel braccio della morte ed è stato giustiziato l'11 giugno 2001 nel penitenziario federale di Terre Haute, in Indiana. Tutto questo è Timeline.

0: Nel mese di agosto 1997 si celebra in Italia un altro processo dall'ampia risonanza, quello al criminale nazista Erich Priebke. Il 9 agosto 1997 la Corte di Cassazione stabilì che Erich Priebke, criminale nazista coinvolto nel massacro delle Fosse Ardeatine, sarebbe stato processato da un tribunale militare. Il 9 agosto 1997 si colloca nel pieno delle convulse vicende giudiziarie italiane a carico del criminale nazista. L'ex capitano delle SS e criminale di guerra tedesco responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944, data in cui le truppe naziste di occupazione trucidarono 335 civili e militari italiani all'interno delle cave di Pozzolana sulla via Ardeatina come rappresaglia all'attentato di via Rasella. Pochi giorni prima, il 22 luglio 1997, il Tribunale Militare di Roma aveva emesso la sentenza del processo di secondo grado in appello. La Corte aveva condannato Priebke a 15 anni di reclusione per omicidio aggravato e continuato. La condanna e gli sconti che avvennero successivamente fecero molto discutere. Nonostante la condanna a 15 anni, i giudici disposero l'applicazione di 10 anni di amnistia legata ai condoni post-bellici del 1945 e il computo della carcerazione preventiva già subita. Di fatto, la pena residua da scontare era minima. Si arriva dunque agli arresti domiciliari. Proprio nei primi giorni di agosto del 1997, a causa dell'età avanzata del detenuto, 84 anni, e delle sue condizioni di salute, la magistratura militare concede a Priebke la detenzione attenuata. Il criminale nazista rimase così agli arresti domiciliari, trascorsi provvisoriamente in un monastero francescano vicino a Roma prima del trasferimento definitivo. Non mancarono naturalmente le proteste. Questa decisione, unita al mancato riconoscimento immediato dell'ergastolo, scatenò una fortissima ondata di sdegno e proteste pubbliche da parte della comunità ebraica e delle associazioni dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine. La situazione giuridica di quell'agosto 1997 non fu definitiva. I successivi ricorsi portarono il caso davanti alla Corte di Cassazione. Il percorso processuale si concluse solo nel novembre 1998, quando la Cassazione confermò la condanna definitiva all'ergastolo per Priebke, che scontò il resto della sua vita in regime di detenzione domiciliare a Roma fino alla morte avvenuta l'11 ottobre 2013 all'età di 100 anni. È proprio partendo dai funerali del criminale nazista che prende avvio la scheda che ricostruisce la vicenda di Erich Priebke.
1: Erich Priebke e quei nazisti che continuano a fare paura anche da morti. La tensione scatenata dai funerali e dalla destinazione della scomoda salma del boia delle Fosse Ardeatine altro non incarnano che l'antico timore di conferire a dei mostri l'aura del mito. Lontana dallo scrivere la parola fine al suo caso, la conferma dell'ergastolo pronunciata dalla Cassazione nel 1998 nulla ha potuto contro la lacerante memoria che una figura tanto controversa come Priebke porta con sé. L'orrore che lo fa conoscere al mondo porta la data del 24 marzo 1944, quando in rappresaglia all'uccisione di 33 tedeschi ordinerà la fucilazione di 335 ostaggi italiani nelle cave delle Fosse Ardeatine a Roma. Senza neanche premurarsi di nascondere la sua identità, Priebke si rifà poi una vita a San Carlos de Bariloche, ai piedi delle Ande argentine. Ed è qui che nel 1994 viene ritrovato da una troupe dell'emittente americana ABC. La scelta dell'Argentina non è peraltro un caso. Accolti a braccia aperte dal presidente Perón, tanti altri esponenti del Reich hanno approfittato degli ultimi mesi della guerra per cercare rifugio dalla giustizia internazionale che a breve li avrebbe inseguiti. Tra chi alla fuga ha preferito la morte c'è lo stesso Hitler. Alla storia è stato consegnato il suicidio con la moglie Eva Braun nel bunker dove aveva trascorso le sue ultime ore, ma i resti carbonizzati trovati nel giardino non sono mai stati ufficialmente identificati. Simile il destino di Joseph Goebbels, il celebre ministro della propaganda del Reich, che prima di togliersi la vita fece avvelenare anche i 6 figli. E anche qui la versione di resti troppo carbonizzati per essere riconosciuti ha risolto il problema di una scomoda salma. Fantasmi che, sepolti per decenni, vengono ora tutti riportati alla luce dal caso di Priebke, un nome per i più sinonimo di strazio e dolore, ma che ancora nelle ultime ore qualche lefebriano definiva un buon cattolico e un soldato fedele.

ancora un fatto di cronaca nell'agosto 1997. Il 22 agosto 1997 viene arrestato il pastore di origine macedone Halivedi Asani, che confessa di essere l'autore del brutale duplice omicidio noto come il delitto del Morrone di alcuni giorni prima. Il 20 agosto 1997, nei boschi del Monte Morrone, in Abruzzo, vicino Sulmona, tre giovani escursioniste della provincia di Padova vennero aggredite. Sono Tamara Gobbo, di 23 anni, e Diana Olivetti, di 26, che furono brutalmente uccise a colpi di pistola, e poi Silvia Olivetti, la terza ragazza, che riuscì a salvarsi miracolosamente fingendosi morta, fuggendo poi per dare l'allarme. Halivedi Asani, un pastore macedone di 24 anni che viveva isolato in quella zona, fu identificato grazie alla precisa testimonianza della ragazza sopravvissuta e quindi arrestato, confessando i brutali omicidi. Asani venne condannato all'ergastolo dopo aver scontato i primi anni di reclusione nel carcere di Sulmona. Nel 2005 è stato estradato nella Repubblica di Macedonia per continuare a scontare la pena nel suo paese di origine. Tutto questo è Timeline.

0: cambiamo decisamente argomento e parliamo di musica, facendo riferimento alla classifica italiana riportata dal sito accadeoggi.it del 23 agosto 1997. La sezione album è nettamente dominata dalla musica italiana, mentre tra i singoli ci sono molte produzioni destinate al dance floor, espressione di una vitalità artistica di grande energia. Partiamo dalla sezione album. Romanza, l'album di Andrea Bocelli, al primo posto. La dura legge del gol, sono gli 883 ad occupare la seconda posizione. Dimmi cosa succede sulla terra, Pino Daniele, al terzo posto. Ligabue al quarto posto con Su e giù da un palco. I Litfiba in quinta posizione con Viva Litfiba. Mondi sommersi, ancora i Litfiba in sesta posizione. Lei, gli amici e tutto il resto di Neck al settimo posto, mentre Backstreet Back, Backstreet Boys all'ottava posizione e al nono posto i Prodigy, The Fat on the Land. Ok Computer, album storico di Radiohead, al decimo posto. Nella sezione singoli, I Be Missing You di Puff Daddy e Faith Evans al primo posto, Free di Ultra Nate occupa la seconda posizione, O La La, Chewy Vissa al terzo posto, mentre Paradisio con Bailando occupa la quarta posizione, Last Night on Earth e gli U2 al quinto posto, Bittersweet Symphony dei Verve al sesto posto, Coming Back, il DJ Dado occupa la settima posizione, mentre gli Oasis, Do You Know What I Mean, all'ottavo posto, Maria di Ricky Martin alla nona posizione, mentre al decimo posto, Wanna Be Like a Man, ancora musica per il dance floor con Simon J. Non si può naturalmente trascurare l'evento tipico dell'estate, il Festival Bar, alla sua 34esima edizione dal 5 giugno al 2 settembre. Il 34esimo festival si svolse durante l'estate del 1997 in 9 puntate registrate presso Piazza Sordello di Mantova, l'Arena di Pola, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della finalissima trasmessa su Italia 1. Il vincitore dell'edizione fu Pino Daniele, sia nella categoria singoli con Che male c'è, sia in quella album con Dimmi cosa succede sulla terra. Come sempre, alla manifestazione fa seguito la Festival Bar Compilation. Festival Bar 1997 Compilation era divisa in tre diverse pubblicazioni, una intitolata Festival Bar 97 con i brani di maggior successo e pubblicata dalla Mercury, e le altre due, Festival Bar Latino e Festival Bar Super Dance, erano pubblicate dalla Polydor ed erano tematiche includendo rispettivamente i principali successi di pop latino e di musica dance, espressione dei generi che andavano per la maggiore in quegli anni. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline. Ballando,
1: ballando. Domani sera alle 20.45 su Italia 1 torna Festival Bar con i big della tua estate giovane. Amadeus e Simona Ventura dall'Arena di Pola presentano Lucio Dalla, Bon Jovi, Litfiba, Gary Barlow, Antonacci, Cole Young, Texas, Siria, Energypsy, Alexia, Cobra, Vecchioni, Los Locos e Ricky Martin. Festival Bar 97. La tua estate in musica. Domani sera alle 20.45 su Italia 1.

0: alcune curiosità. Il 29 agosto 1997 nasce Netflix per opera di Mark Randolph e Reed Hastings a Scott Valley in California, avviando un servizio innovativo di noleggio DVD online tramite posta che successivamente rivoluzionerà l'industria dell'intrattenimento con lo streaming e la produzione di contenuti originali. Il sito web è stato lanciato il 14 aprile 1998, mentre il servizio di streaming è arrivato in Italia il 22 ottobre 2015. Parliamo di vacanze. Le vacanze degli italiani sono profondamente cambiate nel corso degli anni, a partire dai primi esodi di massa degli anni 60. Vi propongo un breve ed interessante servizio realizzato dalla redazione della Vita in Diretta l'8 agosto 2017.
1: Per anni è stata un traguardo, un rituale, ma soprattutto un modo per riuscire a staccare dalla routine della vita quotidiana e ricaricarsi. La vacanza. Come l'anno scorso. Ma com'è cambiata nel tempo? A partire dagli anni 50 le vacanze diventano un vero e proprio diritto. Innanzitutto non si chiama vacanza, bensì villeggiatura. L'Italia si popola di flotte di famiglie che dalle città si riversano nei luoghi attrezzati. Sapore di sale. Inizialmente consistono in gite fuori porta che si svolgono in giornata. Il cibo viene portato da casa e consumato nelle affollatissime spiagge. Passano gli anni e i giorni di villeggiatura aumentano da 4 a 20.

Plus. Vengono trasmesse le note delle hit del momento, si popolano anche le terrazze. Basta anche solo uno sguardo, un ballo guancia a guancia per suscitare vibranti emozioni e immaginare un futuro dove tutto si può ancora realizzare e tutto è ancora possibile. Timeline.

0: Anche nel mese di agosto 1997 si registrano alcune uscite cinematografiche importanti. Vi ricordo due film: Batman e Robin, uscito nei cinema degli Stati Uniti il 20 giugno 1997, mentre in Italia è arrivato nelle sale il 29 agosto 1997. La regia è di Joel Schumacher. Nel cast troviamo Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze, Victor Freeze, George Clooney, Batman, Bruce Wayne, Chris O'Donnell, Robin, Dick Grayson, Uma Thurman, Poison Eve, Pamela Asley, Alyssa Silverstone, Batgirl, Barbara Wilson.
1: Verrà un giorno in cui Gotham City sarà testimone dell'eterno conflitto tra la giustizia e il male. Quel giorno è arrivato. Quel giorno è adesso. Arnold Schwarzenegger è Mr. Freeze.
2: Non mi manderai al fresco.
1: George Clooney è Batman.
3: Non te l'ha detto la mamma che non bisogna giocare con le armi?
2: Odio la gente che parla durante il film.
1: Chris O'Donnell è Robin.
4: Tu dimmelo e io ti bacio.
1: Uma Thurman è Poison Ivy.
5: Tu baciami e io te lo dico.
6: Ecco.

0: perché Superman lavora da solo.
1: E Alicia Silverstone è Batgirl.
2: Quelle come te rovinano la reputazione delle donne.
1: Un cocktail letale di ghiaccio con una spruzzata di veleno. Un'immane sfida per i nostri eroi in nero. Un film di Joel Schumacher. Batman e Robin.
3: Previsioni del tempo. Gelo in arrivo.
4: La seconda pellicola è la commedia di produzione inglese Full Monty Squattrinati Organizzati, film uscito negli Stati Uniti il 13 agosto 1997 e nel Regno Unito il 29 agosto 1997. In Italia la pellicola ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche qualche mese dopo, precisamente il 12 marzo 1998. La direzione è di Peter Cattaneo con Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Hardy e William Snape. A Sheffield, maggiore centro siderurgico britannico, sono finiti i bei tempi degli anni 60. Acciaierie e fabbriche hanno chiuso i battenti, il lavoro si è automatizzato e molti operai sono stati licenziati. Tra questi c'è Guts, separato dalla moglie alla quale è stato affidato anche il figlio adolescente, che però nonostante tutto è disposto a dare ancora fiducia al padre. Intorno a Guts si muove un gruppo di amici, tutti disoccupati ed in cerca di una soluzione. C'è anche Gerald, che era un dirigente e che ancora non ha trovato il coraggio di dare la notizia alla moglie. Alla ricerca di un'occasione, Guts lancia l'idea di allestire un numero di striptease per raggranellare qualche soldo. In un capannone Guts fa alcune selezioni per formare un gruppo. Sono in sei alla fine a gettarsi nell'avventura, che però sembra finire ben presto quando i poliziotti intervengono ed interrompono le prove e arrestano tutti. I sei amici pensano di abbandonare tutto, ma il proprietario del locale dove è prenotato lo spettacolo dice che sono stati venduti molti biglietti, e allora Guts torna alla carica, convince di nuovo i più incerti, tra cui Dave, che aveva trovato lavoro in un grande magazzino, ed il gruppo si prepara. Finalmente si va in scena e gli improvvisati artisti eseguono il loro numero di striptease fino in fondo, senza veli. Tutto questo è Timeline.
5: Spogliarellisti, voi.
6: Solo con questi lo facciamo anche noi.
7: Solo che non posso, vero?
5: Perché no?
8: Perché tu sei grasso e lui è magro e siete tutti e due dei cessi.
9: Quest'anno, se vorrete avere successo, dovrete spogliarvi.
10: Non canti?
11: No.
10: Non balli?
11: No.
10: Che sai fare?
11: Questo.
12: Full Monty, squattrinati organizzati.

0: La conclusione del nostro incontro è, come da consuetudine, dedicata alla pubblicità, efficace strumento di valutazione di usi, costumi e consumi dell'agosto 1997, un tempo ormai piuttosto lontano. Curioso lo spot delle pagine gialle, il giallo con tutte le soluzioni, oppure un classico della scuola degli anni 90, la smemoranda, da 20 anni non ti delude mai, e base dello spot con Ligabue in uno spot dinamico e assai curato.
1: Da 20 anni non ti delude mai.
0: Parliamo di cibo, a cui nel mese in cui la prova costume è quanto mai importante è dedicato ampio spazio. Partiamo dalla Coca-Cola Light con il claim goditela fino in fondo.
2: Coca-Cola Light, goditela fino in fondo.
0: O ancora la carne in scatola Manzotin, perché è Manzotin che fa la differenza.
3: Oh, una Manzotin con una patata bollita.
4: Ancora. Prepari Manzotin con tante specialità e lui, eccoti la Manzotin con patata.
3: E dai, Umberto, a me Manzotin piace così.
5: Dalle praterie argentine, Manzotin, carne magra selezionata e subito cotta. Ricetta esclusiva con verdure, alloro, miele e marsala.
6: Una Manzotin con patate.
5: È Manzotin che fa la differenza. Manzotin, ora sai perché è buona.
0: Per arrivare al classico caffè, il Segafredo Moment, con un testimonial di eccellenza, Renzo Arbore.
7: Segafredo Moment.
8: Segafredo Moment.
7: Che moment.
8: Segafredo Moment.
7: Che grande espresso. E lo fai a casa tua.
8: Segafredo, che caffè.
0: Tanti, ovviamente, i gelati, vista la stagione, il mese di agosto del 1997, sempre supportati da spot dinamici, allegri, estivi. Ci sono i gelati Gis, quando la voglia punge, mordila. Arriva lo spot del barattolino San Montana, con il claim dove osano i golosi.
9: Luca Matteo Ferrari, assicuratore, impazzito per il barattolino. Barattolino San Montana. Dove osano i golosi.
0: Algida è il brand simbolo dell'estate, cornetto Algida e il proverbiale senti il battito, oppure Winner Taco Algida, snack all'ennesima potenza pubblicizzato da un vivacissimo spot.
10: Winner Taco, lo snack con una forma tutta nuova. Prima scopri il lato croccante, ricco di cioccolato e noccioline. Poi ti tuffi nella morbidezza del mu e del gelato. E sentirai che nessuno ti può fermare. Winner Taco, snack all'ennesima potenza, nuovo da Algida.
0: La seconda parte degli anni 90, siamo nell'agosto del 1997, vede la diffusione dei cellulari e delle offerte dei gestori nella frenetica competizione per acquisire fette di clientela sempre più ampie. A titolo esemplificativo vi ricordo i curatissimi spot relativi alla copertura GSM di Omnitel, con varie ambientazioni geografiche. Omnitel, vi diamo ascolto, dateci voce. O ancora Omnitel, carta ricaricabile da 195 lire minuto già a partire dalle 18, con due testimonial importanti come Alessia Marcuzzi e Gabriel Garco.
11: Io sono un uomo libero. La novità, la tecnologia, l'innovazione, questo è il mio mondo. Per questo ho scelto Omnitel. Si può scegliere tra due ricaricabili, libero o night and day, in base all'uso. Hai il cache display per sapere quanto resta. Ricarichi da solo, quando vuoi. E puoi parlare a 195 lire al minuto già dalle 6 di sera.
12: Carta Omnitel ricaricabile, senza canone né bolletta. E chi sceglie Omnitel non paga l'attivazione e parte con le 100 mitiche Harley serie speciale.
0: La tecnologia informatica agli esordi, se confrontata con quella attuale, è assai accattivante e i prezzi molto alti. Vi ricordo i computer Compaq, soluzioni informatiche globali, con uno spot estremamente futuristico e dinamico.
13: C'è un'azienda che non si accontenta di essere la numero uno nel mondo in fatto di personal computer. Un'azienda che ogni giorno mette in comunicazione le persone tra di loro e le persone con l'informazione. E non lo fa solo da un ufficio all'altro, ma da un continente all'altro. Compaq. Soluzioni informatiche globali.
0: Il processore Intel Pentium 2, anche in questo caso supportato da una pubblicità di grande impatto, pubblicità nettamente futuristica.
14: Cosa c'è di così straordinario dentro il processore Pentium 2 di Intel? C'è la possibilità di utilizzare i programmi per manipolare le fotografie. O per avere una perfetta visione a tutto schermo dei film in DVD direttamente sul computer. per vivere l'esperienza più realistica con i videogiochi tridimensionali. E come ci siamo riusciti? Beh, è tecnologia.
0: Molte, ovviamente, le auto, prima di esplorare le promozioni dei tanti brand, vi ricordo i carburanti della Shell, a cui è abbinata la collezione Ferrari, una raccolta bollini, benzina e Shell per ottenere modellini delle auto Ferrari.
15: Ok, fallo rientrare. Rifornimento al prossimo giro, rientra in box.
16: Ok, solo se Shell.
15: Chiede se la benzina è Shell.
17: Certo che è Shell.
15: Ma perché lo chiede? Voleva esserne sicuro, sta raccogliendo i bollini Shell collezione Ferrari.
17: Ma sta scherzando?
15: No, sta collezionando una Ferrari dietro l'altra.
18: Fai anche tu rifornimento alla Shell. Collezione Ferrari continua fino al 31 dicembre. Con solo 15 bollini avrai in regalo un modellino Ferrari. Passa alla Shell. Accendi la passione Ferrari.
0: Ci sono i carburanti FINA, con il claim FINA e vicina, molto curato lo spot Agip che promoziona la benzina senza piombo, la benzina verde.
19: In famiglia non si parla più.
20: Non esistono più le buone maniere.
21: 20 anni vengono una volta sola.
22: Superate i luoghi comuni. Le benzine non sono tutte uguali. Con Agip, in tutta Italia la super senza piombo con massimo l'1% di benzene. Per l'ambiente le benzine non sono tutte uguali. Superate i luoghi comuni. Passate all'Agip.
0: I costi dei carburanti in quel lontano mese di agosto? In lire i prezzi oscillavano tra le 1930 e le 1950 lire per la benzina super, poco più di 1 euro al litro, e intorno alle 1350-1371 lire per la benzina senza piombo, la benzina verde, 0,70 euro al litro, mentre il gasolio aveva prezzi compresi tra le 1000 e le 1200 lire al litro, circa 0,62 euro. Sono costi di carburanti assai bassi, soprattutto se confrontati con quelli attuali, una delle ragioni per cui l'Alitalia il martedì, mercoledì e giovedì offre voli brevi a livello nazionale a 133.000 lire. Ma non meno vantaggiose le promozioni in Europa, iniziativa promozionata da un simpatico spot con i comici Marco Marzocca, Rodolfo Margiotta e l'attore Massimo Olcese.
23: Facciamocele! In base alla nuova tariffa all'Italia, ora è possibile viaggiare in tutta Europa a prezzi bassissimi.
24: La sangria, ombre. Che baffo sexy che tienes.
23: E inoltre è possibile, anzi consigliabile, passare 2 notti in albergo.
25: E questa è l'Italia!
23: Facciamo silenzio!
0: Arriviamo alle auto, una presenza costante, la Fiat, promozione alla Fiat Marea e la Marea Weekend, la Fiat Punto con il claim in più e punto.
26: Mi piacciono tantissimo fiori con forme morbide, con una linea quasi aerodinamica. Io ho passione per i fiori. Mi immagino tante punto colorate, dal bianco al rosso, blu, giallo. Mi immagino anche di essere su una di queste punto, che mi porta proprio dove voglio, a tutta la bellezza che sognavo, e in più è punto.
0: Importante ancora la promozione sui marchi del gruppo torinese. Fiat lancia Alfa Romeo con il claim meno consumi più risparmi, con riferimento alle cilindrate e all'uso della benzina verde.
27: Facciamo 2 calcoli. Cambiando le vecchie auto con più di 10 anni si consuma meno e si rispetta di più l'ambiente. Per questo gli incentivi continuano. Se passate una nuova auto, lo Stato vi premia con 1.250.000 lire se consuma fino a 7 litri per 100 km e 1 milione se ne consuma da 7 a 9. Fiat, Lancia e Alfa Romeo aggiungono fino a 2 milioni di risparmi in più e ci guadagnate fino a 3.650.000 lire. Facciamo 2 calcoli. Meno consumi, più risparmi.
0: Naturalmente gli slot pubblicitari sono destinati anche ad altre marche automobilistiche. La Peugeot 106 ha vantaggi per tutti perché sei come sei.
28: Incentivi sull'auto?
29: Peugeot rilancia alla grande. Se hai un'auto da rottamare con più di 10 anni, una 106 può essere tua già con 13.520.000 lire.
30: E se non ce l'ho un'auto di 10 anni?
29: Pensa al piacere che ti dà una 106 con aria condizionata. Puoi averla con uno sconto di 2.050.000 lire. Peugeot ha vantaggi per tutti. Peugeot 106, perché sei come sei.
0: Sempre presente la Ford Fiesta, con cui finisce l'era delle utilitarie, con climatizzatore elettronico e una grande visibilità da 15.765.000 lire.
31: Fiesta ha un climatizzatore elettronico che rinfresca all'istante. Fiesta ha una grande visibilità
0: ancora, presenza non così frequente, la svedese Volvo serie 70 con il claim «Superate ogni tempesta» ed uno spot di estrema cura.

0: Volvo serie 70. Superate ogni tempesta.
1: Timeline. Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 1997. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
1: Timeline.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Dance floor.
7: Anni 2000.
8: Welcome to the new millennium.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: 1995.
3: 1995.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. Al momento di un'ora l'attesa prevista per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Sulla A22 del Brennero, chi viaggia verso Modena trova 4 km di coda per incidente tra Bressanone e Bolzano Nord. Al confine austriaco, sulla A23 Palmanova a Tarvisio, rallentamenti per lavori tra Tarvisio Sud e la Dogana nei due sensi di marcia. Congestionato il traffico anche sulla A4 Venezia Trieste, si sta in fila alla barriera di Trieste Lisert verso Venezia. Trafficato il tratto emiliano della Autosole. In direzione Milano, code tra Parma e Fidenza. Nella direzione opposta, quindi verso Firenze, per un mezzo in panne si sono formati 4 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ancora sull'Autosole, anche in Toscana ci sono incolonnamenti a tratti da Arezzo a Firenze Sud e successivamente da Firenze Nord al bivio per la direttissima in quest'ultima direzione. Scendiamo nel Lazio, attenzione a un incendio nella zona adiacente alla A1 Roma-Napoli tra le uscite di Ponte Corvo e Cassino. Prestate le dovute cautele. Risaliamo adesso dal versante adriatico. I maggiori disagi sulla A14 adriatica appunto in direzione di Bologna. Rispettivamente troviamo code per un mezzo in panne tra Pescara Ovest e Pescara Nord, poi incolonnamenti a tratti per traffico intenso da Giulianova a Pedaso e infine altre code da Forlì al bivio per il raccordo di Casalecchio verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI. The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor. No, no.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm with Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor

suoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

non troppo, quel tanto che basta per far entrare più luce nella stanza. Poi sotto comincia a salire qualcosa di più caldo, più vicino, come una voce che non arriva dalla console.

basso, più spazio sopra la testa. Ma il prossimo giro non resta sospeso, ti viene incontro. Titolo semplice, voce diretta, cassa davanti. Digital Rockers, Because I Love You.

nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Hai le cuffie, ho due casse accese in una stanza qualunque e per un attimo la musica costruisce un posto tutto suo. Resta lì. DJ Panda, My Dimension.

tensione. La cassa si fa più dura, il giro più serio, le luci più basse. Casanova sorride appena perché sa che questo cambio non arriva per accompagnarti, arriva per rimetterti dritto davanti alle casse.

0: Dance Box chiude la sequenza con un disco che non va spiegato troppo, va fatto entrare. DJ Herbie, King of Rock.
1: Okay, people, we got a time. Okay. All right.

abbassa le luci, lascia più aria intorno alla cassa e tiene ancora il disco che gira. Come se il mare fosse da qualche parte dietro la console. Non lo vedi, però lo senti arrivare piano. Come Raf by Picotto, Ocean Whispers.

0: siamo all'ultimo giro, quello che non vuoi staccare subito. Come quando togli le cuffie, ma il disco sembra andare ancora, da qualche parte, sotto il rumore della stanza. La cassa scende, il volume torna nel presente, ma qualcosa resta. Forse nella testa, nel cuore, in quel pezzo di giornata che adesso suona diverso. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Il flusso si chiude, ma il movimento no. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Dance floor.
6: Welcome.
3: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Luce Verde Italia.
12: Bentrovati. Ancora stimata in circa un'ora l'attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Incidente sulla A9 Milano-Chiasso, coinvolto un mezzo pesante tra le uscite di Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Molto probabile la formazione di code. A Milano per incidente per traffico, sulla tangenziale ovest ci sono code a tratti tra Rozzano e Settimo Milanese verso i laghi. In Veneto un altro incidente sulla A4 Venezia-Trieste provoca rallentamenti tra Latisana e il bivio per la Portogruaro-Conegliano. Sulla A27 Venezia-Belluno, quindi restiamo in Veneto, si rallenta per traffico tra il bivio per la Pedemontana Veneta e quello per la A28 verso Belluno. Ci spostiamo in Emilia Romagna, code per traffico intenso sulla 1 Milano Bologna tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Trafficato anche il nodo autostradale di Bologna con code rispettivamente sulla A13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e il bivio per l'Adriatica in quest'ultima direzione e sulla A14 Adriatica appunto tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso Bologna. I colonnamenti sulla Autosole anche nel tratto toscano da Arezzo a Firenze Sud e poi da Firenze Nord al bivio per la direttissima verso Bologna. Nel Lazio ancora sulla 1 Roma-Napoli, traffico rallentato per incidente tra le uscite di Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Infine sul raccordo a Roma, in carreggiata esterna, si sta in coda per traffico e incidente da Tiburtina alla Rustica. È tutto per questo aggiornamento, da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI.
13: Pure music, no commercials.
14: The best of the 90s.
15: Radio Delta.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy.
1: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
4: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
3: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
5: Bop and bop and bop.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1998.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Give me a fat man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, we're the Sugar Babes.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 22 di agosto. Abbiamo superato anche il Ferragosto, il che vuol dire che si sta guardando ancora la prosecuzione comunque delle vacanze. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia. I suonati di Enrico SDE, ma soprattutto siamo dannatamente eterni, oppure la sintonia delle emozioni, quella che mi piace davvero tanto. Info at radio dancefloor.it, Enrico at radio dancefloor.it, e poi le vostre foto, pagina Instagram, pagina Facebook. Raccontatemi come al solito quello che state facendo in questo sabato 22 di agosto, per chi mi sta seguendo nella versione live, ma il medesimo invito vale anche per chi mi ascolterà nelle fasi replica. Partiamo come sempre molto bene. 1999, Yuri Bonazzoli, si faceva chiamare JB Sound. C'è questa canzone che ha un groove di quelli indimenticabili, Oh Yeah Baby. Partiamo in questa maniera, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor.

una di quelle canzoni che alla fine del decennio, siamo nel 1999, rappresentavano una vera e propria sintesi di tutto quello che il suono degli anni 90 aveva prodotto, il progetto italianissimo di Yuri Bonazzoli per incominciare il nostro appuntamento e soprattutto per darvi il ben ritrovate, ben ritrovati. Vedo che siamo in tanti e di questo, come al solito, vi ringrazio moltissimo. Ad esempio, saluto Carola Britti. La scorsa settimana una bella fotografia da Salice Dulzio. Allora, immagino che anche questo fine settimana tu e Alberto abbiate deciso di andare ad esplorare qualcuna delle località, e sono tante, veramente tante, credetemi, della Valle di Susa. E allora buon weekend, soprattutto grazie per accompagnarvi con l'energia della novantazione. Saluto anche Nicola Ricci, che si trova sui Colli Bolognesi, vi ricordate? Il Luna Pop, proprio quelli. Grazie Nicola, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E a questo punto un saluto agli amici della capitale, perché grazie ad Andrea Riva, ottimo padrone di casa, arriviamo proprio nell'Urbe, la città eterna. Ben ritrovato Andrea, mi auguro che questo 22 di agosto proceda nella maniera migliore che magari fase di vacanza, perché no, ci sta e come. Allora, tutta una storia un po' complicata. 1994, partiamo da questo, il gruppo si chiama Time Out, Harden My Heart, e già qui secondo me qualche lucina si è pure accesa con la Dance Street Label, che è il label che regala questa canzone, la prima traccia del lato A. Pensate, avete capito bene, l'originale era dei Quarter Flash da Portland in Oregon negli Stati Uniti nel 1981. E allora dal Sud Beer Studios di Schio in provincia di Vicenza arriva la voce di Sylvie Dubai, che arriva dal Belgio, la produzione italianissima di Luciano Gaggia, ed è la rieditazione di questa canzone capolavoro dell'inizio degli anni 80. Grazie Andrea, come sempre grazie per la tua collaborazione. Alzate il volume della radio.

grazie ad Andrea Riva, canzone che ci ha permesso un vero e proprio viaggio nel tempo, l'originale dei Quarter Flash e dell'inizio degli anni 80, 1994, progetto Time Out, ma rimane sempre Hard in My Heart. Grazie Andrea, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni che sono veramente molto preziose. Saluto Aldo Ferrari che si trova nella Confederazione Elvetica. Aldo, benvenuto, grazie per essere arrivato all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per gli apprezzamenti. Vedi l'energia della novantazione che è l'energia di Radio Dance Floor. Buon weekend anche a Marco Simoncello, grazie naturalmente Marco, grazie per la tua attestazione di presenza e soprattutto grazie per farmi sapere che cosa tu abbia organizzato esattamente in questo momento. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Allora, sapete bene che ci sono alcune canzoni che regalano i brividi, questa è proprio una di quelle. Allora, partiti nel 99 con JB Sound, ritorniamo al 99 con Evia, si chiama José Ángel Evia Velasco, classe 1967, arriva dalle Asturie, siamo in terra di Spagna, con questa fusione meravigliosa, estremamente suggestiva tra la musica celtica e la musica tradizionale delle Asturie. Sto parlando di quello che rimane il suo più grande successo, The Buzzing Reel. Grazie Vincenzo, se avete la possibilità chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare delle emozioni e l'energia della novantazione.

Grazie a Vincenzo Gemmini, canzone straordinaria. Vincenzo, grazie, grazie, grazie di questa Buzzin' Reel, che è un capolavoro, un po' un One It Wonder per quello che riguarda Ivy, ma questa canzone veramente ha segnato un'epoca con un'utilizzazione peraltro molto ampia. Se andate a cercare sulla rete trovate veramente moltissimi spot pubblicitari che hanno come base proprio questo capolavoro di Evia. Grazie Vincenzo, ottimo weekend, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi un po' di saluti alla maniera della radio antica, ad esempio Silvia Stanchi, che si trova nella bella elegante cittadina di Nizza Monferrato. Grazie Silvia, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E da Nizza Monferrato ce ne andiamo in Calabria, perché saluto Luigi Mosca. La scorsa settimana una splendida, suggestiva fotografia con tanto di mare e di tramonto. Grazie Luigi, grazie naturalmente come sempre per essere qui all'interno del Dance Floor People. Mi piacerebbe molto sapere quali siano gli impegni di questo fine settimana. Intanto ancora musica, perché come sempre lo sapete, 24 Hours Today, solo dance emozionante. 1997, con un progetto che era simpatico già anche nel titolo, perché oh la la la, sto parlando del progetto di Chewy Vissa con Terry Bichère, con Joe Bell, che in realtà è Leon Ross, una produzione importante di Ambrogio Crotti, di Luigi Ricco, che aveva come nome reale Luis Rodriguez, ancora David Granados la sera. Se andate a cercare su Wikipedia trovate quanto sia attivo ancora oggi questo progetto. Chewy Vissa lo ritroviamo qui sulla pulsazione novantica della vostra radio stazione preferita.

Bene, bene, bene, avete alzato il volume della radio, l'avete canticchiata, il mood di questa ullalala è estremamente facile da ricordare. Ibiza era il 1997 quando queste sonorità splendide dominavano la programmazione della radio, ma dominano, vedo bene, anche proprio i ricordi, e sono tanti. Grazie per quello che mi state raccontando, i contatti li conoscete, utilizzate le pagine social della radio per dirmi come stia andando questo weekend, sabato 22 di agosto in diretta dal Jafu Studio. Ma un saluto a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Saluto con grande piacere Attilio Giotta dalla Valtellina. Immagino, Attilio, giornata piena di cose da fare, ma c'è sempre anche un po' di spazio per l'energia della novantazione. Grazie Attilio, veramente molto contento di trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, a Domenico Azzarito, un saluto ad Eric Larnar. Vedete, le geografie del Dance Floor People, che sono geografie, che sono anche fatte di ricordi, perché l'energia della novantazione è un'energia che è fatta di ricordi. Intanto un saluto a Thomas, ce ne andiamo nella zona di Mestre, nella zona del Veneziano, 1995, dalla Germania arriva questo progetto straordinario che è quello di Caballero, proprio quelli di Him, tanto per intenderci. Però c'è anche questa Dancing with Tears in My Eyes, che è un vero e proprio capolavoro, con Volker Lindner, che in realtà è Ricco Ragazzi, con Ronald Barr, che è Robbie Ribeira, la voce è quella di Cristina Safrani. Bravo Thomas, perché questa è una di quelle canzoni che periodicamente vanno riassaporate. La ritroviamo, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

Thomas, ottimo weekend. Non so che cosa tu abbia programmato, ma l'importante è che ci sia lo spazio per l'energia della novantazione. Metà degli anni 90, il progetto tutto tedesco di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes. Grazie Thomas e ovviamente grazie per la tua presenza. Mi piace molto salutare gli amici che stanno lavorando. Prima immagino Attilio Giotta in Valtellina, avrà mille cose da fare in questo pomeriggio, ma saluto anche il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che naturalmente è alle prese con la sua giornata lavorativa. Grazie Biagio, grazie per portare in cabina la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto Christian, anche Christian alle prese con la sua giornata di lavoro. Grazie Christian, grazie per sostenerti con la novantazione. Un saluto intanto a Guillem Miguez che si trova nella splendida città di Barcellona. Vedete, vi parlo spesso delle geografie del Dance Floor People e voi ne siete la testa vivente. Un saluto a Thomas con la seconda delle due sue segnalazioni. Allora, dal 95 di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes, al 1998 di questa Life Beat, una label importantissima come l'Italian Style Production, Endless Wind. Grazie Thomas, è una di quelle segnalazioni davvero importanti. Pensate, il mix presenta la prima traccia addirittura con il rework del DJ Dado. Come sempre, le vostre indicazioni, le vostre segnalazioni, vedete, alla maniera della radio antica. Grazie Thomas, condominio Danzerino, avete la possibilità di alzare un po' il volume della radio. Datemi retta, fatelo in questo momento. Enjoy!

Grazie Thomas, la seconda delle due segnalazioni, ultima parte degli anni 90, una label importantissima come l'Italian Style Production ed è Life with Endless Wind. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Sono felice di poter salutare anche Giuseppe Stocchero, gli amici di The Nighting Zone, la zona 90, un saluto a Marco Carella, sempre un gran piacere poter incontrare Massimo Ingrassia che ci accoglie a Palermo, un saluto agli amici della splendida antichissima Trinacria, sempre un gran piacere arrivare anche solo virtualmente lì dalle vostre parti. Allora, avete voglia di energia della novantazione? Avete voglia di ricordi? Benissimo, la prossima canzone fa al caso vostro. Andiamo indietro di qualche anno perché siamo nel 1994 con Clarence Baker Milton, esattamente proprio C.B. Milton, la produzione di Jean-Paul Decosté che ha firmato molti successi della prima parte degli anni 90. It's a Love Thing, lo so che già la state canticchiando, fate davvero molto bene, i suonati di Enrico, perché solo dance emozionante. Enjoy the 90s.

canzone importante arriva dalla Germania, che ci ha regalato tanti grandi successi con C.B. Milton, e questa It's a Love Thing. Lo so che l'avete ballata, lo so che l'avrete anche richiesta alla radio in quegli anni, quando le radio avevano un'interazione veramente magica con i propri ascoltatori. Grazie intanto per quello che mi state raccontando. Saluto Santino Pesenti, che si trova a Zogno. A Samarate c'è Stefano Bossi. Un saluto a Sandro, Sandrula DJ Zavoli, a Bellaria, a Igea Marina. Un saluto ad Attilio Pessina. Grazie naturalmente, così, per accogliermi e per accogliere la pulsazione novantica dei suonati di Enrico. Un saluto intanto a Salvo Delia. Vedete, quando dico che la musica azzera le distanze geografiche, le distanze cronologiche, ce ne andiamo in questo momento in Puglia, siamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, un progetto tutto spagnolo che nel 1996 ci permise di conoscere Raquel Gomez Rey. Si faceva chiamare semplicemente Raquel. The Man on the Moon e L'Ombra en la Luna, perché c'è anche sul lato B la versione ispanica. Grazie a Salvo Delia per questo lavoro importante, con una dedizione veramente bizantina. L'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia, la prima delle due indicazioni, 1996, progetto ispanico con Rockel, The Man on the Moon, se volete la potete cercare sulla rete, è L'Ombre en la Luna, trovate la versione ispanica, il lato B del mix di questa canzone. Un saluto a Gabriele Bisi e ce ne andiamo nella città di Roma e grazie naturalmente Gabriele, grazie per la tua presenza. Già prima ne approfitto per salutare ancora Andrea Riva che ci accoglie sempre, ottimo padrone di casa nell'Urbe. Gabriele, ben trovato, grazie per essere all'interno del Dance for People a Wuppertal. Saluto Thomas Serbo, grazie per essere qui con noi. A Calcio c'è Marco Rodolfi, a Trenzin in Slovacchia c'è Cnedio Crocodile, ben ritrovati ragazzi, e soprattutto grazie per l'attestazione della vostra presenza alla maniera della radio antica. E un saluto a Salvo Delia con la seconda delle due indicazioni. Se prima con il progetto Rackel eravamo nel 96, andiamo un anno indietro nel 95 con il progetto Sect, I Can't Stop Loving You, è la terza traccia dell'album intitolato Eleven. Arrivano dal Brasile, si chiamano Gui Boratto, Patricio Coelho e Corta Boratto, e questa canzone in effetti è un gran piacere ritrovarla qui nella programmazione dei Suonati di Enrico. Grazie Salvo, ovviamente come al solito alzate il volume della radio.

Grazie a Salvo Delia, grazie per la tua presenza, grazie per queste indicazioni che sono veramente, veramente importanti. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Avete assaporato la Dance Floor Summer Parade? Una meraviglia, grazie alle vostre indicazioni. Bene, podio fluido, anche in questo caso le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete naturalmente dare la vostra indicazione, perché vedete, è l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Intanto, buon weekend a Gianluca Petrone che si trova a Milano, un saluto a Luca Norengo a Tenerife, terra delle vacanze tutto l'anno, un saluto a Mia Prednar che a Bistrica Prizrico, un saluto a Corentino Oriente che ritrovo davvero con molto piacere qui all'interno.

riassaporata, emozioni, tante. Freddie Mercury, Living on My Own, una maniera per ricordare il suo carisma, per ricordare il suono dei Queen. L'originale del 1985, nel 93 esce una serie di remix e questa canzone fu un successo immediato e a distanza di anni conserva un fascino che è veramente straordinario. Ce ne andiamo a Napoli, che ne dite? Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la splendida foto che come al solito ci regali, con tanto di Vesuvio sullo sfondo, mare e cielo che si mescolano tra di loro, questo squarcio meraviglioso di Partenopeita. Grazie Bruno. 1994, la voce strepitosa di Underlay Gordon, il rap di Alex Perry, sto parlando del progetto Texture, The Power of Love. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, lo so che assaporerai tutta l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande piacere, un saluto grande a Mario Pascarelli. Mario, ovviamente aspetto un'altra fotografia e come al solito uno squarcio della partenopeità. Era The Power of Love, era il progetto Texture. E allora buon weekend a chi mi sta seguendo in diretta dal Jafu Studio sabato 22 di agosto. Marco si sta occupando della regia, tra poco vi lascerò con Flavio e vi lascerò con la Dance Floor Parade. Intanto che canzoni ragazzi, per arrivare al momento anche dei saluti. 1996, dal Sudafrica, da Johannesburg arriva Lavinia Jones, l'impersonificazione dell'eleganza, anche con questa Singing to You. Lo so che vi fa piacere ritrovarla, lo so che la canticchierete, il mood è veramente suggestivo. Enjoy the 90s. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

anche in questo caso di ricordi tanti, è inevitabile. Con una canzone come quella di Lavinia Jones, Singing to You, le emozioni si sono rivitalizzate in maniera assoluta. Quasi arrivate in conclusione, poi come già vi ho detto vi lascerò con Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio e dare la vostra opinione. Che ne dite? 1995, La Bouche, Brivido garantito, progetto tedesco che ha riempito i dance floor, ha dominato le classifiche, ha dominato la programmazione della radio. Questa Be My Lover è una canzone meravigliosa, la produzione è di Frank Farian, Len McRae e poi indimenticabile Melanie Thornton, purtroppo anche lei se n'è andata nel novembre del 2001, però questa Be My Lover rimane un successo senza età. La ritroviamo qui, quasi in conclusione, i suonati di Enrico.

0: E anche in questo caso le emozioni non si sono contate. Be My Lover era il 1995 dalla Germania, una delle canzoni meravigliose dei La Bouche. Vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Aspetto alla maniera della radio antica, dediche contro dediche, personal mix, insomma l'interazione con la radio. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
4: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
3: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 e 2 minuti.
5: Dance Floor.
8: Popolo degli anni 90, ascelle pezzate e non, ben ritrovati. Io sono Flavio, ma anche oggi la nostra macchina del tempo è pronta a fare il suo dovere. Questa volta impostiamo le coordinate su giovedì 22 agosto 1991. Un'estate diversa da quelle che abbiamo raccontato nelle ultime settimane. La dance sta cambiando pelle. Nelle discoteche convivono house, rave, hip hop e le prime sonorità che da lì a poco avrebbero cambiato per sempre il modo di vivere la pista. Insomma, è uno di quei momenti in cui la storia della musica sta scrivendo un capitolo importante, senza sapere che 35 anni dopo noi saremo ancora qui ad ascoltarlo. 20 brani, 60 minuti, una sola classifica. Questa è la Dance Floor Parade. Ci siamo appena lasciati alle spalle l'appuntamento più succoso dell'estate, quello dedicato alla Dance Floor Summer Parade, la classifica delle vostre canzoni preferite realizzata contando tutti i voti che voi avete espresso sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor durante ogni podio di ogni Dance Floor Parade da gennaio fino a una decina di giorni fa. Adesso quindi si torna al nostro solito tran tran. Ma ricordate che non abbiamo azzerato nulla, quindi avete ancora 4 mesi da qui alla Super Parade dell'anno. 4 mesi di voti. Ora chiudete gli occhi. È il 22 agosto 1991. Il telefonino è ancora una vera rarità. Per darsi appuntamento bisogna essere puntuali, perché se arrivi tardi non puoi sicuramente mandare un messaggio. Le console dei DJ sono ancora circondate da pile di vinili. Ogni disco viene preso con cura, appoggiato sul piatto e fatto partire con un gesto che ormai è diventato un simbolo. È un'estate in cui la dance non ha ancora etichette precise. Si sperimenta, si mescolano idee, si inventano suoni nuovi. E noi siamo qui, proprio nel mezzo di questa rivoluzione. Iniziamo dalla 20, Shades of Rhythm, Sound of Heaven. Dance floor. Parade!

Ancora ben trovati sulla radio ufficiale degli anni 90. Apriamo questa classifica con un brano che rappresenta perfettamente il clima musicale nel Regno Unito dei primi anni 90. Gli Shades of Rhythm arrivano dalla scena rave britannica e Sounds of Eden diventa uno dei loro brani più rappresentativi. È un pezzo che racchiude tutta l'energia di un periodo in cui la musica elettronica stava vivendo una crescita straordinaria. Più che una semplice canzone, è una fotografia sonora del 1991. Siamo partiti così, con la numero 20, insieme a Shades of Rhythm e alla loro Sound of Eden. Avete notato una cosa? Qui i suoni sono diversi, più ruvidi, più essenziali, ma già incredibilmente moderni. È soltanto l'inizio.

numero 19 troviamo un titolo che dice già tutto. Unity, in italiano unità. Ed è una parola che descrive molto bene lo spirito delle piste da ballo di quegli anni. Persone diverse, storie diverse. Ma quando partiva la musica il linguaggio diventava uno solo. Posizione numero 19. Unity con Unity. Nell'estate del 1991, prima di uscire di casa, c'era sempre qualcuno che registrava al volo una cassetta da sentire in macchina insieme agli amici.

Restiamo in questa atmosfera che guardava la cultura rave, questa volta insieme a Space One. For Peace, For Unity è un titolo che racconta molto bene uno degli ideali che attraversavano quella scena musicale. Pace, condivisione, voglia di stare insieme, un messaggio semplice accompagnato da un ritmo che già guardava al futuro. Box numero 18, Space One, For Peace, For Unity. Nel 91 nessuno parlava di playlist, al massimo si parlava della valigetta del DJ. E fidatevi, se quella era piena dei dischi giusti, la serata era già a metà dell'opera.

Siamo alla numero 17 e qui ritroviamo una delle voci che hanno accompagnato a lungo la dance italiana, quella di Joy Salinas. Nata nelle Filippine, cresciuta artisticamente in Italia, è diventata una presenza costante nelle classifiche dei primi anni 90. Rockin' Romance mette in evidenza una vocalità energica e uno stile che contribuirà a renderla una delle interpreti più riconoscibili della scena dance di quel periodo. Box numero 17, Joy Salinas, Rockin' Romance. Tra poco, amici, continueremo il nostro

Alla numero 16 abbiamo ritrovato The End con You Drive Me Wild. Questa è una produzione che rappresenta molto bene il fermento della club music di quegli anni, quando ogni settimana comparivano nuovi progetti pronti a conquistarsi uno spazio nelle console dei DJ. E il titolo, questo titolo mi fa impazzire, probabilmente descriveva anche la faccia di qualche vicino di casa quando alle 2 del mattino si rientrava dalla discoteca ancora con questo pezzo in testa. Posizione numero 16, The End, You Drive Me Wild. Siamo soltanto all'inizio di questo viaggio nel 1991. Tra poco arriveremo al nostro immancabile giro di boa. Il 1991 era un anno in cui la dance aveva ancora tanti colori diversi. C'era chi arrivava dalla house, chi dal pop, chi dalla scena rave. E proprio questo rendeva ogni classifica incredibilmente varia. La nostra scalata continua. Restate con noi perché la storia della dance è appena entrata dal vivo.

Alla posizione numero 15 troviamo una voce destinata a diventare una delle più amate della dance internazionale, quella di Rosalla. Nata nello Zimbabwe e trasferitasi nel Regno Unito nel 1991, è ormai pronta al grande salto che la renderà famosa in tutto il mondo. Faith arriva nello stesso periodo che precede il successo planetario di Everybody's Free to Feel Good, il brano che la consacrerà definitivamente. La sua voce potente e ricca di sfumature soul rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili della dance dei primi anni 90. Box numero 15 per Rosalla con Faith. Una cosa colpisce parecchio riascoltando questi dischi: le voci sono spesso protagoniste quanto la musica. Negli anni successivi i sintetizzatori diventeranno sempre più importanti, ma qui il canto ha ancora un ruolo centrale.

posizione numero 14 ci siamo spostati in Belgio insieme ai Cubic 22. Night in Motion è uno dei brani simbolo della house europea di quegli anni. Elegante, ipnotico, costruito attorno a un groove irresistibile, rappresenta perfettamente quel suono che faceva riempire le piste senza bisogno di effetti speciali. Bastavano un ritmo, una grande idea e il resto lo faceva il pubblico. Posizione numero 14, Cubic 22, Night in Motion. Nell'agosto del 1991 nelle cabine dei DJ ancora non c'erano i computer. A quei tempi, se volevi cambiare disco, lo facevi davvero. Prendevi il vinile, cercavi il punto giusto, sperando che qualcuno non ti disturbasse.

Alla posizione numero 13 abbiamo ritrovato uno dei grandi classici della house americana. Dietro il nome Cola Boy si nasconde il produttore statunitense MDM, che con Seven Ways to Love ha realizzato un brano destinato a diventare uno dei punti di riferimento di questo genere. Pianoforte, ritmo incalzante e una linea vocale che ancora oggi conserva tutta la sua freschezza. Alcuni dischi invecchiano, altri invece sembrano semplicemente aspettare il DJ giusto per tornare in pista. Box numero 13, Cola Boys, Seven Ways to Love. Nel 1991 c'era una regola non scritta nelle discoteche. Se qualcuno ti diceva, oh, andiamo via dopo questo disco, tu sapevi che ne sarebbero arrivati almeno altri quattro.

americano e hanno sempre amato sperimentare. Sperimentare mescolando rap, funk e campionamenti con grande creatività. A roller skating jam named Saturday è un inno al divertimento e richiama l'atmosfera delle piste di pattinaggio a rotelle, simbolo della cultura urbana statunitense. Una dimostrazione che nel 1991 i confini tra i generi musicali erano molto meno rigidi di quanto immaginiamo oggi. Box numero 12 della Soul, A roller skating jam named Saturday. Ed eccoci, a questo punto il mare davanti a noi cambia colore, perché siamo arrivati al momento più atteso della prima parte di questa classifica, il nostro giro di boa insieme a DSK, What Would We Do?

Eccoci arrivati al momento del nostro giro di boa, che questa settimana affronteremo a stelle strisce, perché DSK arrivano dagli Stati Uniti. What Would We Do è una produzione che unisce sonorità house e vocalità tipiche dell'inizio degli anni 90, confermando quanto fosse vivace la scena dance americana di quel periodo. E allora stringiamo idealmente il volante della nostra decapottabile, mettiamo la gigantesca bandiera americana sul cofano e facciamo questo giro di boa a stelle e strisce. La prima mezz'ora di questa Dance Floor Parade, dedicata al 22 agosto 1991, l'abbiamo aperta con Shades of Rhythm, in box numero 20 Sound of Eden, 19 per Unity con Unity, mentre Space One occupava la 18 con For Peace for Unity. Alla 17 Joey Salinas ci faceva ballare la sua Rocking Romance, in box numero 16 The End You Drive Me Wild, mentre Rosalla con Faith faceva letteralmente esplodere la numero 15 di questa chart. 14 Cubic 22 Night in Motion, in box numero 13 con la Boys Seven Ways to Love, seguiti alla 12 dai Della Soul con a Roller Skating Jam Named Saturday, e la 11 era questa di DSK, What Would We Do. La boa è stata dunque doppiata. Da questo momento entriamo nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi 10 dischi che raccontano un'estate in cui la house stava diventando sempre più protagonista delle notti in discoteche. Qui il livello si alza ancora. Nella top 10 troveremo pionieri della house, grandi DJ italiani e dischi che hanno contribuito a cambiare il sound delle nostre discoteche. Alla 10, Free Fall Feels Real.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Apriamo la seconda mezz'ora di questa chart con Feel So Real dei Free Fall, una produzione che rappresenta molto bene la house music dei primi anni 90. Groove essenziale, pianoforti appena accennati e una costruzione che lascia respirare il ritmo. Riascoltandola oggi si capisce quanto in quel periodo fosse la pista a guidare le produzioni. Box numero 10, Free Fall, Feel So Real. Nel 1991 i DJ erano veri esploratori. Ogni settimana arrivavano vinili nuovi, spesso prodotti da etichette piccole. E bastava un disco azzeccato per cambiare completamente l'atmosfera della serata.

numero 9 abbiamo ritrovato uno dei titoli più provocatori di tutta la classifica. Latour, pseudonimo del produttore americano William Latour, ha pubblicato nel 1991 questo People Are Still Having Sex e il brano ha subito fatto parlare di sé. Questo perché il testo affronta con ironia un tema che in piena emergenza AIDS era molto presente nel dibattito pubblico. Il messaggio di fondo è semplice: le persone continuano ad avere relazioni, quindi è importante parlarne con responsabilità. Musicalmente invece siamo davanti a una house essenziale ed ipnotica che ancora oggi mantiene tutta la sua personalità. Posizione numero 9, Latour, People Are Still Having Sex. Nel 1991 bastava leggere un titolo così e qualcuno già correva ad abbassare il volume della radio. Poi però finiva quasi sempre per alzarlo di nuovo.

all'ottava posizione per un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Albertino, prima ancora di diventare una delle voci radiofoniche più amate d'Italia, era già un DJ profondamente immerso nella scena dance. Your Love Is Crazy, realizzata insieme a David Sion, racconta proprio quell'epoca in cui i DJ iniziavano a firmare anche produzioni discografiche, portando nei vinili tutta l'energia delle loro serate. È una fotografia perfetta della club culture italiana dei primi anni 90, quella che abbiamo ritrovato alla posizione numero 8. Albertino featuring David Sion, Your Love Is Crazy. Estate 1991, le serate iniziavano tardissimo. Ancora non esistevano i social, le fotografie si facevano con il flash e con il rullino e il ricordo più bello rimane sempre quello impresso nella memoria. O magari nelle orecchie.

numero 7 troviamo una produzione italiana che rappresenta molto bene il fermento creativo di quegli anni. Erano tantissimi i DJ e i produttori che sperimentavano nuovi suoni, spesso lavorando in studi piccoli ma ricchi di idee. I Like It è uno di quei dischi che raccontano proprio quella stagione. Poche sovrastrutture, tanto ritmo e una voglia incredibile di far ballare la gente. Box numero 7, DJ H featuring Stefi, I Like It! E adesso preparatevi, perché sta arrivando uno dei brani più importanti non soltanto di questa classifica, ma di tutta la storia della house music.

posizione per un'autentica pietra miliare. Crystal Waters, cantante e autrice statunitense, ha conquistato il mondo nel 1991 con Gypsy Woman. Il celebre riff di tastiera è diventato uno dei più riconoscibili della storia della musica dance, mentre il testo affronta con sensibilità il tema della povertà e dell'emarginazione, ispirandosi a una donna senza fissa dimora, osservata dall'artista con i suoi occhi a Washington. Questa è la dimostrazione che anche un grande successo da discoteca può raccontare una storia importante. E diciamolo, bastano due note di quel pianoforte e mezzo mondo sorride ancora oggi. Dalla numero 6, Crystal Waters, Gypsy Woman.

numero 5, amici. Siamo entrati nella top 5 insieme a Yolanda. Living for the Night è uno di quei brani che fotografano perfettamente la house europea di inizio anni 90. Ritmo elegante, melodia essenziale e una produzione costruita per accompagnare la pista senza mai sovraccaricarla. È il classico disco che non ha bisogno di effetti speciali. Mi basta un buon groove perché il resto lo fanno i ballerini. Box numero 5, Yolanda, Living for the Night. Eccoci a questo punto davanti al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Questa settimana ad accompagnarci c'è Joanna. Con Freak It sembra quasi invitarci a non avere paura di osare, a non avere paura di attraversare questo confine lasciandoci alle spalle tutto quello che abbiamo ascoltato finora per entrare nella zona dove vivono soltanto i grandi classici. E allora attraversiamolo questo confine.

L'energia della house dei primi anni 90 ci accompagna così fino alle soglie del podio. Grazie Joanna per averci guidato oltre il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta con Free Fall alla 10, Feel Surreal. 9, La Tour, People Are Still Having Sex. Seguito la 8 da Albertino featuring David Zion, Your Love Is Crazy. 7, DJH featuring Steffi, I Like It, mentre Crystal Waters con Gypsy Woman ci faceva riballare la posizione numero 6. 5, Yolanda, Living for the Night, e la 4 era questa di Joanna, Freak It. Da questo momento davanti a noi restano soltanto 3 dischi, e che dischi amici! Sul podio troveremo 3 produzioni che raccontano perfettamente quanto fosse vivace ed innovativa la scena dance italiana di quei giorni. Mi raccomando, restate con noi perché il gran finale è davvero dietro l'angolo. Anzi, alzate il volume e preparatevi a votare sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni. Si comincia con lo scalino più basso del podio. FBI Project, let's go! Number 3.

Sul gradino più basso del podio di oggi troviamo uno dei progetti più importanti della house italiana, i FBI Project, nati attorno al lavoro di Frati Presti e Intrallazzi. Loro sono stati tra i primi a dimostrare che anche l'Italia poteva esportare musica da club di altissimo livello. Let's Go mantiene tutta l'eleganza delle loro produzioni, groove raffinato, pianoforte protagonista e una costruzione che ancora oggi suona sorprendentemente moderna. Se la house italiana è diventata un punto di riferimento internazionale, una parte del merito passa anche da qui, da questa numero 3, FBI Project, Let's Go. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi ravanate nei vostri taccuini segreti, noi saliamo alla 2 insieme a Zappaline DJ Professor. We gotta do it.

0: c'è l'Italia anche sullo scalino di mezzo del podio di oggi. Dietro Zappalain, DJ Professor, troviamo due nomi che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della club culture del nostro paese. We Gotta Do It è il ritratto di un momento in cui l'entusiasmo contava quasi più del budget. Bastavano un'idea forte, tanta passione e la voglia di far ballare il pubblico. Ed è forse anche per questo che questi dischi conservano ancora oggi un fascino speciale. Box numero 2, Zappalain, DJ Professor. We Gotta Do It. Vi è piaciuta? E allora sapete cosa fare, perché anche lei aspetta il vostro voto. Ma adesso alziamo gli occhi verso la vetta. 3 FBI Project, let's go! 2 Zappalain, DJ Professor, we gotta do it! E a questo punto siamo arrivati alla numero 1. Una posizione che racconta perfettamente il momento straordinario che stava vivendo la house italiana nel 1991. Double G, don't you feel?
1: Number 1.

0: puntata, amici, si conclude così la nostra scalata. Alla numero 1, Double D, progetto del produttore italiano Davide Domenella, firma Don't You Feel. Un brano che riesce a unire eleganza, ritmo e una produzione curatissima. È uno di quei dischi che oggi magari vengono citati meno rispetto ad altri grandi classici, ma che all'epoca rappresentavano il presente della musica da club. Ed è forse proprio questo il bello della Dance Floor Parade. Ogni settimana ci fa rivivere non soltanto le canzoni che hanno fatto la storia, ma anche quelle che quella storia l'hanno costruita. La posizione numero 1 della settimana del 22 agosto 1991 è Double D, Don't You Feel. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, FBI Project, let's go. 2, Zapline DJ Professor, we gotta do it. E alla 1, Double D, Don't You Feel. Questo era il podio di oggi, targato 22 agosto 1991. Hackeratelo! Fatelo vostro, votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Chissà, magari uno di questi tre brani riuscirà a conquistare un posto anche nella nostra Dance Floor Super Parade di fine anno. Io sono Flavio e vi ringrazio per aver viaggiato con noi indietro fino al 1991. La settimana prossima la nostra macchina del tempo sarà di nuovo pronta a ripartire per farci rivivere altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance Floor. You know what time it is?
4: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

0: Back to the Groove. Joe DJ suona l'ultimo disco di questa puntata. Back to the Groove torna la settimana prossima.
1: And you can dance for inspiration.

degli anni 90. Ascelle pezzate e non, ben ritrovati. Io sono Flavio, ma anche oggi la nostra macchina del tempo è pronta a fare il suo dovere. Questa volta impostiamo le coordinate su giovedì 22 agosto 1991. Un'estate diversa da quelle che abbiamo raccontato nelle ultime settimane. La dance sta cambiando pelle. Nelle discoteche convivono house, rave, hip hop e le prime sonorità che da lì a poco avrebbero cambiato per sempre il modo di vivere la pista. Insomma, è uno di quei momenti in cui la storia della musica sta scrivendo un capitolo importante, senza sapere che 35 anni dopo noi saremo ancora qui ad ascoltarlo. 20 brani, 60 minuti, una sola classifica. Questa è la Dance Floor Parade. Ci siamo appena lasciati alle spalle l'appuntamento più succoso dell'estate, quello dedicato alla Dance Floor Summer Parade, la classifica delle vostre canzoni preferite realizzata contando tutti i voti che voi avete espresso sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor durante ogni podio di ogni Dance Floor Parade da gennaio fino a una decina di giorni fa. Adesso quindi si torna al nostro solito tran tran. Ma ricordate che non abbiamo azzerato nulla, quindi avete ancora 4 mesi da qui alla Super Parade dell'anno. 4 mesi di voti. Ora chiudete gli occhi. È il 22 agosto 1991. Il telefonino è ancora una vera rarità. Per darsi appuntamento bisogna essere puntuali, perché se arrivi tardi non puoi sicuramente mandare un messaggio. Le console dei DJ sono ancora circondate da pile di vinili. Ogni disco viene preso con cura, appoggiato sul piatto e fatto partire con un gesto che ormai è diventato un simbolo. È un'estate in cui la dance non ha ancora etichette precise. Si sperimenta, si mescolano idee, si inventano suoni nuovi. E noi siamo qui, proprio nel mezzo di questa rivoluzione. Iniziamo dalla 20, Shades of Rhythm, Sound of Heaven. Dance floor. Parade!

Ancora ben trovati sulla radio ufficiale degli anni 90. Apriamo questa classifica con un brano che rappresenta perfettamente il clima musicale nel Regno Unito dei primi anni 90. Gli Shades of Rhythm arrivano dalla scena rave britannica e Sounds of Eden diventa uno dei loro brani più rappresentativi. È un pezzo che racchiude tutta l'energia di un periodo in cui la musica elettronica stava vivendo una crescita straordinaria, più che una semplice canzone, è una fotografia sonora del 1991. Siamo partiti così, con la numero 20, insieme a Shades of Rhythm e alla loro Sound of Eden. Avete notato una cosa? Qui i suoni sono diversi, più ruvidi, più essenziali, ma già incredibilmente moderni. È soltanto l'inizio.

numero 19 troviamo un titolo che dice già tutto. Unity, in italiano unità, ed è una parola che descrive molto bene lo spirito delle piste da ballo di quegli anni. Persone diverse, storie diverse, ma quando partiva la musica il linguaggio diventava uno solo. Posizione numero 19, Unity con Unity. Nell'estate del 1991, prima di uscire di casa, c'era sempre qualcuno che registrava al volo una cassetta da sentire in macchina insieme agli amici.

Restiamo in questa atmosfera che guardava la cultura rave, questa volta insieme a Space One. For Peace, For Unity è un titolo che racconta molto bene uno degli ideali che attraversavano quella scena musicale. Pace, condivisione, voglia di stare insieme, un messaggio semplice accompagnato da un ritmo che già guardava al futuro. Box numero 18, Space One, For Peace, For Unity. Nel 91 nessuno parlava di playlist, al massimo si parlava della valigetta del DJ. E fidatevi, se quella era piena dei dischi giusti, la serata era già a metà dell'opera.

alla numero 17. Qui ritroviamo una delle voci che hanno accompagnato a lungo la dance italiana, quella di Joy Salinas. Nata nelle Filippine, cresciuta artisticamente in Italia, è diventata una presenza costante nelle classifiche dei primi anni 90. Rockin' Romance mette in evidenza una vocalità energica e uno stile che contribuirà a renderla una delle interpreti più riconoscibili della scena dance di quel periodo. Box numero 17, Joy Salinas, Rockin' Romance. Tra poco, amici, continueremo il nostro

numero 16 abbiamo ritrovato The End con You Drive Me Wild. Questa è una produzione che rappresenta molto bene il fermento della club music di quegli anni, quando ogni settimana comparivano nuovi progetti pronti a conquistarsi uno spazio nelle console dei DJ. E il titolo, questo titolo mi fa impazzire, probabilmente descriveva anche la faccia di qualche vicino di casa quando alle 2 del mattino si rientrava dalla discoteca ancora con questo pezzo in testa. Posizione numero 16, The End, You Drive Me Wild. Siamo soltanto all'inizio di questo viaggio nel 1991. Tra poco arriveremo al nostro immancabile giro di boa. Il 1991 era un anno in cui la dance aveva ancora tanti colori diversi. C'era chi arrivava dalla house, chi dal pop, chi dalla scena rave. E proprio questo rendeva ogni classifica incredibilmente varia. La nostra scalata continua. Restate con noi perché la storia della dance è appena entrata dal vivo.

Alla posizione numero 15 troviamo una voce destinata a diventare una delle più amate della dance internazionale. Quella di Rosalla, nata nello Zimbabwe e trasferitasi nel Regno Unito nel 1991 e ormai pronta al grande salto che la renderà famosa in tutto il mondo. Faith arriva nello stesso periodo che precede il successo planetario di Everybody's Free to Feel Good, il brano che la consacrerà definitivamente. La sua voce potente e ricca di sfumature soul rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili della dance dei primi anni 90. Box numero 15 per Rosalla con Faith. Una cosa colpisce parecchio riascoltando questi dischi. Le voci sono spesso protagoniste quanto la musica. Negli anni successivi i sintetizzatori diventeranno sempre più importanti, ma qui il canto ha ancora un ruolo centrale.

posizione numero 14 ci siamo spostati in Belgio insieme ai Cubic 22. Night in Motion è uno dei brani simbolo della house europea di quegli anni. Elegante, ipnotico, costruito attorno a un groove irresistibile, rappresenta perfettamente quel suono che faceva riempire le piste senza bisogno di effetti speciali. Bastavano un ritmo, una grande idea e il resto lo faceva il pubblico. Posizione numero 14, Cubic 22, Night in Motion. Nell'agosto del 1991, nelle cabine dei DJ ancora non c'erano i computer. A quei tempi, se volevi cambiare disco, lo facevi davvero. Prendevi il vinile, cercavi il punto giusto, sperando che qualcuno non ti disturbasse proprio nel momento più delicato.

alla posizione numero 13 abbiamo ritrovato uno dei grandi classici della house americana. Dietro il nome Colaboy si nasconde il produttore statunitense MDM, che con Seven Ways to Love ha realizzato un brano destinato a diventare uno dei punti di riferimento di questo genere. Pianoforte, ritmo incalzante e una linea vocale che ancora oggi conserva tutta la sua freschezza. Alcuni dischi invecchiano, altri invece sembrano semplicemente aspettare il DJ giusto per tornare in pista. Box numero 13, Colaboy's Seven Ways to Love. Nel 1991 c'era una regola non scritta nelle discoteche. Se qualcuno ti diceva, oh, andiamo via dopo questo disco, tu sapevi che ne sarebbero arrivati almeno altri quattro.

Posizione numero 12, facciamo una piccola deviazione rispetto al mondo della house music, perché i De La Soul sono uno dei gruppi più influenti dell'hip hop americano e hanno sempre amato sperimentare. Sperimentare mescolando rap, funk e campionamenti con grande creatività. A roller skating jam named Saturday è un inno al divertimento e richiama l'atmosfera delle piste di pattinaggio a rotelle, simbolo della cultura urbana statunitense. Una dimostrazione che nel 1991 i confini tra i generi musicali erano molto meno rigidi di quanto immaginiamo oggi. Box numero 12 della Soul, a roller skating jam named Saturday. Ed eccoci, a questo punto il mare davanti a noi cambia colore, perché siamo arrivati al momento più atteso della prima parte di questa classifica, il nostro giro di boa insieme a DSK.

Eccoci arrivati al momento del nostro giro di boa, che questa settimana affronteremo a stelle strisce, perché DSK arrivano dagli Stati Uniti. What Would We Do è una produzione che unisce sonorità house e vocalità tipiche dell'inizio degli anni 90, confermando quanto fosse vivace la scena dance americana di quel periodo. E allora stringiamo idealmente il volante della nostra decapottabile, mettiamo la gigantesca bandiera americana sul cofano e facciamo questo giro di boa a stelle e strisce. La prima mezz'ora di questa Dance Floor Parade, dedicata al 22 agosto 1991, l'abbiamo aperta con Shades of Rhythm, in box numero 20 Sound of Eden, 19 per Unity con Unity, mentre Space One occupava la 18 con For Peace for Unity. Alla 17 Joey Salinas ci faceva ballare la sua Rocking Romance, in box numero 16 di Andy You Drive Me Wild, mentre Rosalla con Faith faceva letteralmente esplodere la numero 15 di questa chart. 14 Cubic 22 Night in Motion, in box numero 13 con la Boys Seven Ways to Love, seguiti alla 12 dai Della Soul con a Roller Skating Jam Named Saturday, e la 11 era questa di DSK, What Would We Do. La boa è stata dunque doppiata. Da questo momento entriamo nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi 10 dischi che raccontano un'estate in cui la house stava diventando sempre più protagonista delle notti in discoteche. Qui il livello si alza ancora. Nella top 10 troveremo pionieri della house, grandi DJ italiani e dischi che hanno contribuito a cambiare il sound delle nostre discoteche. Alla 10, Free Fall Feels Real.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Apriamo la seconda mezz'ora di questa chart con Feel So Real dei Free Fall, una produzione che rappresenta molto bene la house music dei primi anni 90. Groove essenziale, pianoforti appena accennati e una costruzione che lascia respirare il ritmo. Riascoltandola oggi si capisce quanto in quel periodo fosse la pista a guidare le produzioni. Box numero 10, Free Fall, Feel So Real. Nel 1991 i DJ erano veri esploratori. Ogni settimana arrivavano vinili nuovi, spesso prodotti da etichette piccole. E bastava un disco azzeccato per cambiare completamente l'atmosfera della serata.

numero 9 abbiamo ritrovato uno dei titoli più provocatori di tutta la classifica. Latour, pseudonimo del produttore americano William Latour, ha pubblicato nel 1991 questo People Are Still Having Sex e il brano ha subito fatto parlare di sé. Questo perché il testo affronta con ironia un tema che in piena emergenza AIDS era molto presente nel dibattito pubblico. Il messaggio di fondo è semplice: le persone continuano ad avere relazioni, quindi è importante parlarne con responsabilità. Musicalmente invece siamo davanti a una house essenziale ed ipnotica che ancora oggi mantiene tutta la sua personalità. Posizione numero 9, Latour, People Are Still Having Sex. Nel 1991 bastava leggere un titolo così e qualcuno già correva ad abbassare il volume della radio. Poi però finiva quasi sempre per alzarlo di nuovo.

all'ottava posizione per un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Albertino, prima ancora di diventare una delle voci radiofoniche più amate d'Italia, era già un DJ profondamente immerso nella scena dance. Your Love is Crazy, realizzata insieme a David Sion, racconta proprio quell'epoca in cui i DJ iniziavano a firmare anche produzioni discografiche, portando nei vinili tutta l'energia delle loro serate. È una fotografia perfetta della club culture italiana dei primi anni 90, quella che abbiamo ritrovato alla posizione numero 8. Albertino featuring David Sion, Your Love is Crazy. Estate 1991, le serate iniziavano tardissimo. Ancora non esistevano i social, le fotografie si facevano con il flash e con il rullino e il ricordo più bello rimane sempre quello impresso nella memoria. O magari nelle orecchie.

loro sette troviamo una produzione italiana che rappresenta molto bene il fermento creativo di quegli anni. Erano tantissimi i DJ e i produttori che sperimentavano nuovi suoni, spesso lavorando in studi piccoli ma ricchi di idee. I Like It è uno di quei dischi che raccontano proprio quella stagione. Poche sovrastrutture, tanto ritmo e una voglia incredibile di far ballare la gente. Box numero 7, DJ H featuring Steffi, I Like It! E adesso preparatevi, perché sta arrivando uno dei brani più importanti non soltanto di questa classifica, ma di tutta la storia della house music.

posizione per un'autentica pietra miliare. Crystal Waters, cantante e autrice statunitense, ha conquistato il mondo nel 1991 con Gypsy Woman. Il celebre riff di tastiera è diventato uno dei più riconoscibili della storia della musica dance, mentre il testo affronta con sensibilità il tema della povertà e dell'emarginazione, ispirandosi a una donna senza fissa dimora, osservata dall'artista con i suoi occhi a Washington. Questa è la dimostrazione che anche un grande successo da discoteca può raccontare una storia importante. E diciamolo, bastano due note di quel pianoforte e mezzo mondo sorride ancora oggi. Dalla numero 6, Crystal Waters, Gypsy Woman.

essenziale. È una produzione costruita per accompagnare la pista senza mai sovraccaricarla. È il classico disco che non ha bisogno di effetti speciali. Gli basta un buon groove perché il resto lo fanno i ballerini. Box numero 5, Yolanda, Living for the Night. Eccoci a questo punto davanti al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Questa settimana ad accompagnarci c'è Joanna. Con Freak It sembra quasi invitarci a non avere paura di osare, a non avere paura di attraversare questo confine lasciandoci alle spalle tutto quello che abbiamo ascoltato finora per entrare nella zona dove vivono soltanto i grandi classici. E allora attraversiamolo questo confine.

0: L'energia della house dei primi anni 90 ci accompagna così fino alle soglie del podio. Grazie Joanna per averci guidato oltre il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta con Free Fall alla 10, Feel Surreal. 9, La Tour, People Are Still Having Sex. Seguito la 8 da Albertino featuring David Zion, Your Love Is Crazy. 7, DJ H featuring Steffi, I Like It, mentre Crystal Waters con Gypsy Woman ci faceva riballare la posizione numero 6. 5, Yolanda, Living for the Night, e la 4 era questa di Joanna, Freak It. Da questo momento davanti a noi restano soltanto 3 dischi, e che dischi amici! Sul podio troveremo 3 produzioni che raccontano perfettamente quanto fosse vivace ed innovativa la scena dance italiana di quei giorni. Mi raccomando, restate con noi perché il gran finale è davvero dietro l'angolo. Anzi, alzate il volume e preparatevi a votare sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni. Si comincia con lo scalino più basso del podio. FBI Project, let's go!
1: Number 3.

Sul gradino più basso del podio di oggi troviamo uno dei progetti più importanti della house italiana, i FBI Project, nati attorno al lavoro di Frati Presti in Trallazzi. Loro sono stati tra i primi a dimostrare che anche l'Italia poteva esportare musica da club di altissimo livello. Let's Go mantiene tutta l'eleganza delle loro produzioni, groove raffinato, pianoforte protagonista e una costruzione che ancora oggi suona sorprendentemente moderna. Se la house italiana è diventata un punto di riferimento internazionale, una parte del merito passa anche da qui, da questa numero 3, FBI Project, Let's Go. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi ravanate nei vostri taccuini segreti, noi saliamo alla 2 insieme a Zappaline, DJ Professor. We gotta do it. Number

0: l'Italia anche sullo scalino di mezzo del podio di oggi. Dietro Zappalain, DJ Professor, troviamo due nomi che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della club culture del nostro paese. We Gotta Do It è il ritratto di un momento in cui l'entusiasmo contava quasi più del budget. Bastavano un'idea forte, tanta passione e la voglia di far ballare il pubblico. Ed è forse anche per questo che questi dischi conservano ancora oggi un fascino speciale. Box numero 2, Zappalain, DJ Professor. We Gotta Do It. Vi è piaciuta? E allora sapete cosa fare, perché anche lei aspetta il vostro voto. Ma adesso alziamo gli occhi verso la vetta. 3 FBI Project, let's go! 2 Zappalain, DJ Professor, we gotta do it! E a questo punto siamo arrivati alla numero 1. Una posizione che racconta perfettamente il momento straordinario che stava vivendo la house italiana nel 1991. Double D, don't you feel?
1: Number 1.

diretta, amici. Si conclude così la nostra scalata alla numero 1, Double D, progetto del produttore italiano Davide Domenella, firma Don't You Feel, un brano che riesce a unire eleganza, ritmo e una produzione curatissima. È uno di quei dischi che oggi magari vengono citati meno rispetto ad altri grandi classici, ma che all'epoca rappresentavano il presente della musica da club. Ed è forse proprio questo il bello della Dance Floor Parade. Ogni settimana ci fa rivivere non soltanto le canzoni che hanno fatto la storia, ma anche quelle che quella storia l'hanno costruita. La posizione numero 1 della settimana del 22 agosto 1991 è Double D, Don't You Feel. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, FBI Project, let's go. 2, Zappaline DJ Professor, we gotta do it. E alla 1, Double D, Don't You Feel. Questo era il podio di oggi, targato 22 agosto 1991. Hackeratelo! Fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Chissà, magari uno di questi 3 brani riuscirà a conquistare un posto anche nella nostra Dance Floor Super Parade di fine anno. Io sono Flavio e vi ringrazio per aver viaggiato con noi indietro fino al 1991. La settimana prossima la nostra macchina del tempo sarà di nuovo pronta a ripartire per farci rivivere altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90. Da Flavio è tutto. Ciao ne! Dance Floor Parade. Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.